0: Escuchas Fusionados.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?